0: più che altro.
1: Okay.
0: Scrivano, tipo, copy e tutti i quanti sono.
1: Okay.